0: Rapperte. Pues, come posso indovinare dove sarà?
1: Emociones despiertas al máximo.